marito cruciale, Mario cruciale. Ay, ay. Ay, marito cruciale, Mario cruciale. Ay, ay.